Oshie Ibami nice at Unquam one king was here in the Michelle. Only Ilera o un loro. Ekebo padra si abola ki jia yi obere lo so tu ni. Baya inti e jen tare di o imbo l motu jasi la gelu le jasi. 96.7 FM. Ok, gaji ok, le fufun bala. Ni fele le, ita yi obere na ni ubi tatin robi edu. Tatin robi yo, tatin so